Ogni weekend su One Dance arriva la Weekend Dance Chart. La classifica dei 20 dischi dance più forti del mondo.

0: apri il sito di OneDance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: One Dance, qui suona la storia. One Dance.

dance che ha fatto la storia. La trovi su One Dance. Alza il volume e goditi questo disco.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Tutta la musica che ti è rimasta nel cuore e nella mente la trovi su One Dance. One Dance. Qui suona la

0: cantati da Dino Brown e mixati da Jean-Luc Duval. Le più grandi hit degli anni 90-2000, i dischi che ci hanno fatto ballare ed emozionare. La storia della dance, ogni giorno su One Dance, dalle 5 alle 7 di sera e in replica tutte le mattine, dalle 6 alle 8, con Dino Brown.
1: One Dance, qui suona la storia.

0: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
1: Alza la radio.

40 anni di dance, 40 anni di successi, 40 anni di emozioni. Su One Dance suona la storia.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance, solo dance con la D maiuscola. Qui suona la storia.

0: Le hai ballate,
1: le hai cantate
0: e ora le trovi tutte su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Cosa aspetti? Scarica la nostra app e porta One Dance con te ovunque tu sia.
1: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
2: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
3: One Dance. Qui suona la storia.
4: One Dance.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Sono le 5:59.

0: prima puntata della settimana, buon venerdì 8 di maggio, benvenuti nella storia della dance insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval, la nostra super sigla che annuncia l'arrivo di questa trasmissione dedicata specificatamente a tutte le super hit degli anni 90-2000 e ogni tanto anche qualche chicca. Il primo però è bello festoso, Estrella, La Playa del Sol.
1: La storia della dance.

0: Playa del Sol era l'estate del 1999. Dite la verità, quante volte l'avete cantata dopo 400-500 aperitivi? Vedi? Non a caso suona il campanello. Abbiamo beccato qualcuno in macchina che si cantava la Playa del Sol, perché succede. Chi è? Ecco, senti. Sì, ma non è proprio così però. Senti come sono felici. Sono ubriachi più che felici. Sì. Questi veramente mi sa che... Quanti spritz vi siete fatti? Briaconi che non siete altro. Eccone un altro.
1: Tira il sol e vai alla fiesta. Vaglia del sol.
0: Sì. Ma qualcuno che lo spinge da dietro questo? Cioè sai, oh dai, canta, canta. Cioè sembra che prende le botte dietro la schiena. Sì, vabbè, dai. Va bene lo stesso, va bene così. Fatevi un applauso. Siete veramente meravigliosi. E adesso sempre festosi con Simon J.

Paradise, la versione remix è quella degli Eiffel 65, la sentiremo sicuramente nelle prossime settimane, la grande Simon J, perché non ho ancora avuto il piacere di intervistarla, ma spero che succeda presto. E adesso andiamo all'inverno a cavallo tra i 99 e i 2000 con 2000 e questa bellissima Fire.

vacanze tra l'inverno, anzi nell'inverno del 1999, lì a cavallo tra il 99 e il 2000, la buona e sana dance. C'era anche un altro disco che mi faceva impazzire, Underfish. Arrivano qua.

La versione 2008 di questa Infinity, rimasta davvero negli annali della musica di sempre. Un pezzo che anche chi non ama la dance conosce nella maniera più assoluta, perché questo giro di sax inventato da un amico di Guru Josh è diventato un tormentone grazie al DJ dell'azienda, che era una famosissima discoteca anni 80-90 di Manchester, il quale mise per primo in discoteca questo disco di Guru Josh, e da lì, pensate, piano piano esplose in tutto il mondo. Tanta roba, e adesso il sax di Lauren Wolf.

0: diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Cosa aspetti? Scarica la nostra app e porta One Dance con te, ovunque tu sia.
1: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
2: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
3: One Dance. Qui suona la storia.
4: Sei su One Dance.

amavo tantissimo questo remix di Together Again. Il disco è quello di Janet Jackson. Anche questo passava milioni di volte al giorno su MTV e io sono uno di quella generazione lì, insomma, che anziché fare i compiti rimaneva tutti i pomeriggi attaccato alla TV a guardare i video musicali. Che bello questo remix di Tony Humphries qui nella storia della dance. E tra l'altro c'è anche un altro pezzo di Janet Jackson che in realtà c'entra con un disco house degli anni 90. Sto parlando di All For You. Sentite bene la base, perché è stata ripresa da due DJ inglesi.

tempi in cui il sabato pomeriggio si partiva, si andava nel negozio di dischi a comprare i vinili. Che meraviglia, li aprivi e c'era quell'odore magnifico. Qualcuno insomma dice: Dino Brown, ma perché non organizzi le serate in vinile? E ragazzi, ma qui servono i portaborse, cioè chili e chili e chili di vinili, e se devo fare una serata in Sicilia mi viene un po' scomodo, anche perché non so quanto mi costerebbe il biglietto, anzi quanto gli costerebbe a chi mi fa andare in Sicilia il biglietto per fare le serate con i vinili. Ma ci sono ancora e qualcuno le fa. Prima o poi la organizzerò anch'io, la serata in vinile della storia della dance.

0: estate del 2002, Alize con Mualolita, bellissima, appena sentita qui nella storia della dance.
1: One Dance.

There's Nothing I Won't Do era il 1995, il progetto era firmato JX e questo è il secondo singolo di successo, anche se in Italia non è che l'abbiamo sentito tantissimo, ma era incluso in diverse compilation. Lui, JX, ebbe successo l'anno prima, e perdonate la pseudo ripetizione, nel 1994 con Son of Gun, te la ricordi?

0: un pezzettino di Son of a Gun, altra super chicca della storia della dance.
1: Non solo dance, i pezzi pop e rock che hanno fatto la storia degli anni 90 e 2000.

una super hit del 1998 firmata Bustop, si chiama Kung Fu Fighting, anche se l'ho già detto più volte, l'originale era di 20 anni prima di Carl Douglas e si chiamava in egual maniera. Ce l'abbiamo, Jean-Luc? Falla sentire, va.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: One Dance. Sono le 6:58.

disco più venduto al mondo nel 1999, uscito l'anno prima, però nel 98 ne abbiamo già parlato un sacco di volte. Cher con Believe qui nella storia della dance. In Italia risultò ovviamente essere il più venduto, ma ce n'erano un sacco di successi. C'era Torn di Natalie Imbruglia in quell'anno, anche Madonna con Frozen, i Lighthouse Fair.

i dischi originali, anche perché era una compilation dance, e uscivano queste versioni un po' fallate, ma in questo caso è una delle migliori, devo dire la verità, ma un pezzettino dell'originale ci sta, dai.

per questa bellissima Iris Goo Goo Dolls, che subito dopo se ne uscirono con un disco che io amavo tantissimo e il video su MTV passava 19 volte al giorno. Era Slide.

0: pezzettino di Slide erano i Goo Goo Dolls e adesso rimaniamo sempre nella grande musica pop con il nostro spazio Non Solo Dance.
1: Non Solo Dance, i pezzi pop e rock che hanno fatto la storia degli anni 90 e 2000.

parlando proprio in questi minuti della storia della dance, Lenny Marlin con Sitting Down Here nel nostro spazio Non Solo Dance. Ogni giorno uno o più dischi pop e rock che hanno segnato in maniera indelebile gli anni 90. Per quanto riguarda Lenny Marlin ce n'era un'altra famosissima, era I'm

0: con la versione originale di questa bellissima It Takes a Fool to Remain Sane. Come detto poc'anzi, il remix è quello dei Double N qui nella storia della dance. Tra l'altro in quel festival bar, l'ho già fatto sentire, li presentava Daniele Bossari. Senti un po' qui.
1: Questo gruppo appunto viene dalla Svezia, sta andando fortissimo, ha una grande energia, e allora lo presentiamo con It Takes a Fool to Remain Sane, The
0: mio sosia Daniele Bossari, che in quel lontano 2001 presentava gli Arc. A condurre c'era non solo Daniele ma anche Alessia Marcuzzi e Natascia Stefanecco. Adesso si viaggia. La storia.

0: grande disco viaggio del grandissimo Mario Puzo. Questo è Mass Experience, qui nella storia della dance, uno di quei pezzi progressive che ha segnato la storia del Made in Italy. Perdonate la ripetizione, ho intervistato Mario Puzo, abbiamo proprio parlato di Mass Experience. Senti un po' qui.
1: Ti stavo parlando della BXR, quindi 1996-97 esce Mass Experience Dedicated, due dischi che vanno da paura.
2: Sì, due primi dischi, diciamo, Mediterranean Progressive, come si iniziò a chiamare il genere, che ebbero un bel successo, anche se non, anche allora non mi rendevo conto.
1: È perché quando usciva uno pensavi già a quello dopo.
2: Sì,
1: no?
2: Sì, poi vabbè, c'era il team della media BXR, era veramente forte.
1: Chi eravate all'epoca? Tu, Gigi, Mauro Picotto.
2: E in quel momento lì sì, eravamo noi tre, poi cominciarono a venire Sacoman, Ricky Leroy, Cominotto, Giochi di Conti, insomma, piano piano diciamo i disgiochi italiani più
1: rappresentativi,
2: vennero a Lovire, si dice.
1: Tutti sotto l'ala di Gianfranco Bortolotti, che salutiamo.
2: Sì, salutone a Gianfranco.
1: Cioè, volevate praticamente ricreare una sorta di team di tutti i DJ italiani, una cosa che adesso non si può fare.
2: Una cosa che Gianfranco aveva già provato a fare con i DJ House quando fece la prima Herbit. Poi, diciamo, invece con la BXR ha avuto la fortuna, o diciamo il successo, che c'è stata un'unione che è stata più duratura, e grazie anche alle spinte, alle promozioni della media, cioè ogni disco che usciva, oltre che essere fatto bene, aveva un disco di successo.
1: A voglia, io mi ricordo quando andavamo a comprare i dischi il sabato pomeriggio, si ordinavano le cose della BXR, andavo da Paolo Aliberti a Saluzzo, io dicevo: senti, tutta la roba che arriva dalla BXR, che poi è l'etichetta, lo diciamo per quelli che non se ne intendono, l'etichetta discografica, quello che arriva,
2: la conosco tutti,
1: sì.
0: Grandissimo Mario Puzo, abbiamo nominato anche Gigi Dag, ce lo ascoltiamo con Elisir.

0: storia della dance.
1: Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Cosa aspetti? Scarica la nostra app e porta One Dance con te ovunque tu sia.
2: E ora la sfida finale. Cocktail.
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione.
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate.
3: Crociera all'inclusive con Costa.
2: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
7: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
8: Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
9: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
0: One Dance. Qui suona la storia.
10: One Dance.

E poi c'è da dire che Danzel non solo ha preso, ci ha fatto la cover di questo pezzo, ma in realtà la base arriva da un pezzo di Mixmaster del 1990. Queste sono le chicche della storia della dance. Adesso I Begin to Wonder.

0: 40 anni di successi raccontati da Dino Brown. Stai ascoltando La storia della dance.
1: La storia della dance. Chicca

All'11 novembre del 1991 divenne una super hit del 92, Michael Jackson con Black or White dal suo album Dangerous, nel quale praticamente c'erano solo hit. Stavo andando a riguardarmi i brani estratti, a parte Black or White c'era anche Jam, Remember the Time, Heal the World, Who Is It, Will You Be There, quel brano che a quanto pare era una pseudocopia del disco di Albano e Romina Power, e poi Dangerous. Da

0: è il disco che va a chiudere l'ultima puntata della storia della dance, che ritorna puntuale lunedì. Vi auguro un weekend meraviglioso, un abbraccio da Dino Brau, ciao.
1: La storia della dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 7:57.
2: House Music.

0: Illuminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Benvenuti a tutti da parte di Miki Boselli nello spazio delle contaminazioni e l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi partiamo dal 2001 con una canzone non famosissima ma tra le più famose dei Roxette, che è Jefferson, proprio all'inizio del millennio, che ci porta poi al 2023, quando la canzone è stata rivisitata dal gruppo dei Groove Courage diventando God is a Girl. È molto bella anche la versione con DJ House Cat, molto terzinata, che sentiremo tra poco, ma subito Jefferson dei Roxette.
2: Contaminazioni.

the Girl di Sound of Legend va a chiudere lo spazio di oggi, prima ancora la versione di Groove Coverage e Rockset con Jefferson. Da Michi Boselli è tutto, alle prossime contaminazioni su One Dance.

0: Fun Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta, ben ritrovati. Vi riportiamo live negli anni 90-2000, direttamente da Top of the Pops del 2003, Prezioso e Marvin. Voglio vederti danzare.
2: E lasciamo la Detroit, brutta, sporca e cattiva di 50 Cent per salutare uno dei gruppi dance italiani più popolari. Si chiama Prezioso e vi assicuro che la loro presenza qui a Diamante è tutt'altro che casuale. Comunque loro vogliono solo vedervi danzare. Prezioso featuring Marvin.
3: E gira.

per te che adori la musica trance. Ogni mercoledì sera alle 10 su One Dance arriva The Dark Side. La migliore musica club che ha fatto la storia insieme a Dino Brown.

0: Ride ogni mercoledì sera alle 10 solo su One Dance.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
4: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
5: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
6: One Dance. Qui suona la storia.
7: Sei su One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio qui su One Dance. Oggi torniamo al 1997, prodotto da un DJ olandese che si chiama Eric De Koning. Si firma Free Drives on a Vinyl. Questo è veramente un viaggione. Gris 2000.

0: Non solo 90,
1: non solo 2000,
0: anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare.
1: Alza il volume, sei su One Dance.

sei su One Dance. Qui suona la storia. One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia. One Dance.

0: per rivivere i momenti più significativi del decennio anni 70 e 80. Lo facciamo con Miami Sound Machine, Dr. Beat, con la voce di Gloria Estefan, dal 1984.
1: One Dance Classic.
2: Emergency.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 8:58.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Si è conclusa ieri la visita a Roma del segretario di Stato americano dopo gli attacchi di Trump al Papa e al governo per il mancato appoggio alla guerra in Iran. Non abbiamo parlato di ritiro dalle basi italiane, ha detto dopo l'incontro con la Premier Meloni, che a sua volta spinge per l'indipendenza europea su difesa ed energia.
1: Per decenni abbiamo pensato di poter vivere comodi in un'Europa nella quale appaltavamo la sicurezza agli Stati Uniti, l'energia alla Russia, le materie prime alla Cina. Poi ci siamo dovuti svegliare e ci siamo svegliati in un mondo nel quale, se tu non controlli le cose fondamentali, dipendi da chiunque altro.
3: E ancora stallo sulla crisi con Teheran e il nodo dello stretto di Hormuz, e non si ferma l'offensiva israeliana nel sud del Libano, ieri almeno 31 morti. Sembra reggere la tregua proclamata dalla Russia con l'Ucraina a decorrere da ieri in vista delle odierne celebrazioni per l'81esimo anniversario della vittoria sul nazifascismo, e secondo Trump sarebbe prorogata anche a domani. Calcio, gli ultimi 90 minuti della stagione regolare di Serie B sanciscono la promozione del Frosinone e la retrocessione di Reggiana, Spezia e Pescara. E da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.
4: The end.
5: Ti hanno fatto scatenare. Ti hanno fatto divertire. Ti hanno fatto urlare di gioia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorniamo al 1995 nel nostro spazio Disco Viaggio, un gruppo inglese famosissimo, sono i Faithless. Nel 1995 hanno fatto uscire questa bellissima Insomnia.

trasporti nell'estate del 1990, anno in cui la nostra macchina del tempo ha deciso di teletrasportarci in questo nuovo appuntamento con Memory Chart. Tra le più forti in quell'estate anche Vogue di

alla Memory Chart che trovate ogni giorno qui su One Dance. Era Vogue di Madonna, tra le più forti dell'estate del 1990, insieme a questa canzone firmata 24/7, I Can Stand It. Surprise.

Dawson, la cantante Nancy Cullen, che poi venne sostituita da un'altra componente, Stella, e questa è la loro I Can Stand It. A chiudere il sipario, questo appuntamento con la Memory Chart, siamo stati per 5 minuti circa nell'estate del 1990, e se vi è piaciuta, la Memory Chart tornerà prestissimo qui su One Dance. Da Stefano Federici è tutto, fate i bravi, peace and love.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro. Su One Dance. Su One
1: Dance. Bentornati nel nostro spazio Future History. Qui su One Dance vi presentiamo le papabili hit del futuro. Cioè, la domanda è sempre quella: diventeranno dei successi? E chi lo sa, lasciamo giudicare voi. Sono selezionati da Edo Colavini e presentati da Dino Brown. È tornato Afrojack insieme a David Guetta e sia.

0: sono Scar e ogni giorno vi aspetto con Tendenza su One Dance. Dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 14.30 ascolteremo come si sono evoluti i suoni e gli artisti di 10 anni in 10 anni. Tre decadi passate al setaccio in un'esplosione di suoni che ci hanno fatto emozionare. Tendenza con Scar su One Dance, dal lunedì al venerdì dalle 2 alle 2 e mezza del pomeriggio, solo su One Dance. Vi aspetto.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione.

0: prima di tutto. Per la tua polizza auto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
1: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
2: One Dance. Qui suona la storia.
3: One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Ben ritrovati da Lauretta, dall'Arena Suzuki di Verona, Gala

Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

0: Dance. Solo Dance con la D maiuscola.
1: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.

Era Samantha Fox con Touch Me qui su One Dance. Al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.

0: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Sono le 10.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Mentre non si sblocca lo stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran, spunta il caso di un'apparente fuoriuscita massiccia di petrolio al largo dell'isola di Karg, principale terminale di esportazione del greggio iraniano. Secondo Fox News sarebbe stato deliberatamente rilasciato da Teheran, che però nega, parla di operazione psicologica del nemico e sostiene che si tratterebbe invece di residui e acque di scarto provenienti da petroliere europee. Omicidio all'alba nel centro storico di Taranto, un cittadino forse maliano di 35 anni è stato assalito e colpito ripetutamente con oggetto appuntito, forse un cacciavite. Gravissimo incidente stradale all'alba in provincia di Venezia, un minivan con 9 persone a bordo si è ribaltato in un canale, 6 persone sono riuscite a uscire autonomamente dal veicolo, altri 3 uomini sono morti incastrati all'interno. Calcio, Torino Sassuolo 2-1 ha aperto ieri la 36esima di Serie A. Oggi il turno prosegue con Cagliari Udinese, Lazio Inter e Lecce Juventus. E da Alessandro Cisi ringrazio dell'ascolto.
4: The end. Ti hanno fatto ballare come non mai. Ti hanno fatto entusiasmare. Ti hanno fatto commuovere.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Benvenuti a tutti nello spazio delle contaminazioni su One Dance, l'evoluzione della musica nel tempo, come sempre in compagnia di Miki Boselli. Oggi un po' di French Touch con gli inventori della French Touch, che sono i Daft Punk, con questo singolo pubblicato nel 2000 come primo estratto dal secondo album in studio Discovery, ed è una canzone che vede la partecipazione di Romantoni

0: anche da una collaborazione, i Duff vs Shout, con il remix di DJ From Mars di One More Time Tonight, che sentiremo tra poco. Ma subito l'originale, i Daft Punk con One More Time.
1: Contaminazioni.

0: One for you, one for me su One Dance. Lo scegli tu, l'altro lo scegliamo noi.
1: Eccoci qui, ciao a tutti, buon sabato mattina, siete su One Dance e parte ufficialmente un'altra puntata di One for you, One for me. Un disco lo scegli tu e l'altro lo scegliamo noi. Come fai a richiederlo? Beh, è semplice, basta mandare un messaggio vocale al 378 30 378 30. Sentiamo il primo.
2: Con la vostra radio torno giovane, vorrei ascoltare Never Meet di Gaia. Ciao da

0: puoi scegliere il tuo disco preferito, anzi puoi richiederlo al 378 30 378 30. Vi ricordo che tutti i messaggi verranno archiviati, quindi se non lo sentite subito non vi preoccupate, perché prima o poi passerà. Sentiamo il prossimo.
1: Ciao, mi fate sentire In and Out of Love, Sharon and Adel, Armin van Buuren. Sono Danilo di Torino, grazie.

Vuoi richiedere il tuo brano preferito? Manda un messaggio vocale al 378 30 378 30, dal sabato mattina al martedì sera, e partecipa a One for You, One for Me.

0: novità, questo è l'ultimo singolo di Topic insieme a Becky G, si chiama Sorry Papi. Prima Armin Van Buuren con In and Out of Love, si ritorna negli anni 80 con la prossima richiesta.
1: Buongiorno ragazzi, se è possibile vorrei ascoltare Mad Desire di Denaro. Ciao, Nico da Lucerna.

dedicare un brano dance a qualcuno? Manda un messaggio vocale al 378-30-378-30 dal sabato mattina al martedì sera e partecipa a One for You, One for Me.

0: Dance, c'è One For You, One For Me, disponibile anche sulla nostra app. Puoi richiedere il tuo disco preferito al 378 30 378 30.
1: Eccomi, ciao a tutti ragazzi, Roberto da Parabiago. Ciao Dino, grande, volevo chiederti se potevi mettermi la canzone del mio gruppo dance preferito in assoluto proprio. E chi se no, i Pups and Scar con Get It On.

0: Dance. Qui suona la storia.
1: Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Cosa aspetti? Scarica la nostra app e porta One Dance con te, ovunque tu sia.
2: Euronics, c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
3: One Dance. Qui suona la storia. Vuoi metterti

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona così.

One for you, one for me su One Dance. Uno lo scegli tu, l'altro lo scegliamo noi.

0: 37830, sentiamo il prossimo.
1: Ciao Radio One Dance, innanzitutto volevo dirvi che siete grandi, grandissimi, e poi sono qui in palestra, volevo ascoltare il grande Molella con Disco del People. Grazie.

0: viaggione firmato Camel Fat, si chiama Brief. Prima c'era Molella con Discotech People. Attenzione, perché arriva un'altra richiesta al 378 30 378 30, qui in One For You, One For Me.
1: Ciao, sono Alice da Pianoro e vorrei ascoltare la canzone di Che ne sanno.

0: anni di successi,
1: 40 anni di dance.
0: Su One Dance suona la storia. One for you, one for me, su One Dance. Su One Dance. Uno lo scegli tu, l'altro lo scegliamo noi.
2: Eccoci qui rientrati, One for you, one for me, ogni sabato mattina su One Dance. Un disco lo scegli tu, l'altro lo scegliamo noi. Ciao a tutti e buon weekend da Dino Brown, e sentiamo la prossima richiesta.
3: Ciao, sono Alberta da Siena e vorrei ascoltare I'm Too Sexy dei Radset Fred. Buon sabato dance a tutti, ciao.

0: il DJ Cristiano Spiller insieme a Sofia Alex Baxter con questa bellissima Group Jet. Siamo quasi agli sgoccioli per quanto riguarda questa puntata di One for You, One for Me. L'ultima richiesta di oggi.
1: Ciao Radio One Dance, mi mettereste per favore Sandy B, You Make the Workaround? Ciao da DNS.

0: Gas è il disco che va a chiudere questa puntata di One For You, One For Me. Un disco lo scegli tu, l'altro lo scegliamo noi. Vi auguro un weekend meraviglioso. Vi ricordo gli altri appuntamenti con me oggi qui su One Dance alle 5, la replica della storia della dance, e poi questa sera alle 22 la Weekend Dance Chart. Un abbraccio a tutti da Dino Brown.
1: One Dance, One Dance. Qui suona la storia.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Frosinone promosso in Serie A, Reggiana Spezia e Pescara scivolano in C. Sono i verdetti dell'ultima giornata della stagione regolare di Serie B. I ciociari dunque festeggiano il ritorno della massima serie dopo due anni. Tra i cadetti, il tecnico Massimiliano Albini.
4: Sono felice, sono molto felice. Per tutti voi, anche città, società, lasciatemi ringraziare tutti i calciatori, lasciatemi ringraziare il mio staff. È una vittoria di un campionato meritato.
3: Sud Tirol, Bari, il play-out, Modena, Juve, Stabia, Catanzaro, Avellino, i preliminari dei play-off, chi passa affronta in semifinale rispettivamente Monza e Palermo. Torino Sassuolo 2-1 aperto la 36esima di Serie A. Oggi Cagliari Udinese, Lazio Inter, anticipo della finale di Coppa Italia in programma mercoledì, e Lecce Juventus. Tennis, gli internazionali d'Italia perdono Novak Djokovic KO al debutto col croato Prizmic. Oggi è il grande giorno dell'esordio di Jannik Sinner opposto all'austriaco Hofner. Con francese Magnier in maglia rosa dopo la vittoria in volata nella tappa d'apertura, il Giro d'Italia affronta la seconda delle tre tappe in Bulgaria. Si va da Burgas a Belico-Tarnovo. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
5: The end.
0: Ti hanno fatto scatenare.

0: musica che ti è rimasta nel cuore e nella mente la trovi su One Dance. Qui suona la storia.
1: Ogni giorno su One Dance arriva One Dance Classics, il meglio della musica disco anni 70 e 80 insieme a Lauretta. Vi aspetto ogni ora al minuto 50 qui su One Dance con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
2: E ora la sfida finale. Cocktail.
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione.
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate.
3: Crociera all'inclusive con Costa.
2: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
5: One Dance. Qui suona la storia.
0: Sei su One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Era il 1996 al Festival Bar. Datura con Mantra li presenta Corona.
2: Loro sembrano cattivissimi e provenienti di un altro pianeta, ma loro sono di Bologna. Sono tranquilli questi due ragazzi e molto rilassati, tranne che sul palco scenico con Mantra.

0: Festival Bar 1996, datura Mantra. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: One Dance.

0: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
1: Alza la radio, qui suona la storia.
2: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
3: One Dance Classics, l'appuntamento su One Dance con la migliore musica dance anni 70 e 80. Ben ritrovati da Lauretta, quante emozioni riviviamo grazie ai classici che hanno fatto la storia. Ritroveremo anche Marshall Jefferson con Move Your Body dal 1986, simbolo della house music.
2: One Dance Classic. Gotta have-

0: Abbiamo ascoltato Marshall Jefferson, Move Your Body, qui su One Dance. Al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. È mezzogiorno.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Nonostante stiano combattendo contro una forza aggressiva sostenuta dall'intero blocco della NATO, i nostri eroi continuano ad avanzare, così Putin, nella Piazza Rossa di Mosca, per l'81esimo anniversario della vittoria sul nazifascismo. Per la cerimonia è in atto fino a domani una tregua con l'Ucraina, che sarebbe stata mediata dagli Stati Uniti. Sul posto anche un leader europeo, il premier slovacco Fico, che invoca il ritorno al dialogo diretto col presidente russo. E ricorre anche la giornata dell'Europa. A Roma la presidente dell'Europarlamento Metsola dedica il suo pensiero alle nuove generazioni.
4: Mandare un messaggio di speranza. I nostri giovani hanno delle preoccupazioni sui conti, sulla possibilità di trovare una casa, per avere un lavoro dignitoso. Noi come politici dobbiamo avere la responsabilità e il coraggio di dirglielo e di trovare delle soluzioni per loro.
3: Agli internazionali di Roma è stato un venerdì positivo per gli azzurri. Avanzano Musetti, Sonego, Arnaldi e Cocciaretto. Oggi in campo Bellucci, Cobolli, Pellegrino. Stasera l'esordio del numero uno Sinner. E da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.
5: The end. House music.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi partiamo dal 1995 con questa canzone storica dei La Bush che è Be My Lover, che poi è stata remixata anche da Velvet, e ascolteremo anche questa versione e anche la rivisitazione di David Guetta con Hypeton di Be My Lover, che ascoltiamo subito nella versione originale dei La Bush.
2: Contaminazioni.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ciao a tutti da Lauretta. Festival Bar 1995. Billy Ray Martin, Your Love in Arms.
2: Bentornati a Festival Bar, 32esima edizione, primo appuntamento con Festival Bar 1995. Allora, per il prossimo artista che arriverà qui sul palcoscenico, ho bisogno del vostro aiuto, perché è uno dei pezzi dance più forti del momento, quindi io so che la canzone la conoscete a memoria, dovete aiutarmi a presentarla. Dunque, vi dico subito che il suo nome è un nome maschile, ma lei è una donna, canta in inglese, è nata ad Amburgo, ma vive a Berlino. La canzone fa così.

Love in Arms, Billy Ray Martin. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta. One. Dance.

Ogni weekend su One Dance arriva la Weekend Dance Chart, la classifica dei 20 dischi dance più forti del momento.

0: 11 di sera con Dino Brown e Edo Colabini.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: One Dance. Qui suona la storia.
3: One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Arriva il nostro Disco Viaggio qui su One Dance. Ciao da Dino Brown, in questo caso veramente un pezzone prodotto da due DJ romani, Max Ricci e Luke, ovvero Gianluca Cavicchi, contenuto anche nella compilation Le Voyage 96 del grande Gigi D'Agostino, che fece il remix ufficiale. Il Disco Viaggio è Two Culture in a Room, Android.

0: Non solo 90,
1: non solo 2000,
0: anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare.
1: Alza il volume, sei su One Dance.

0: Dance. Solo Dance con la D maiuscola.
1: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
2: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta. Ascolteremo dal 1986 MC Michael G and DJ Sven Holiday Rap.
1: One Dance Classic.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 12:59.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Nonostante stiano combattendo contro una forza aggressiva sostenuta dall'intero blocco della NATO, i nostri eroi continuano ad avanzare, così Putin, nella Piazza Rossa di Mosca, per l'81esimo anniversario della vittoria sul nazifascismo. Per la cerimonia è in atto fino a domani una tregua con l'Ucraina, che sarebbe stata mediata dagli Stati Uniti. Sul posto anche un leader europeo, il premier slovacco Fico, che invoca il ritorno al dialogo diretto col presidente russo. E ricorre anche la giornata dell'Europa. A Roma la presidente dell'Europarlamento Mezzola dedica il suo pensiero alle nuove generazioni.
4: Mandare un messaggio di speranza. I nostri giovani hanno delle preoccupazioni sui conti, sulla possibilità di trovare una casa, per avere un lavoro dignitoso. Noi come politici dobbiamo avere la responsabilità e il coraggio di dirglielo e di trovare delle soluzioni per loro.
3: Agli internazionali di Roma è stato un venerdì positivo per gli azzurri. Avanzano Musetti, Sonego, Arnaldi e Cocciaretto. Oggi in campo Bellucci, Cobolli, Pellegrino. Stasera l'esordio del numero uno Sinner. E da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.
5: The end.
1: Ti hanno fatto ballare come non mai.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio è un pezzo che ha cambiato la storia della musica negli anni 90, concepito dal grandissimo Roberto Concina, che tutti conosciamo come Robert Miles, uscito nel 1995 e diventato il disco più venduto al mondo nel 1996. Il Disco Viaggio è Children.

0: No reggaeton.
1: No trap. Solo dance che ha fatto la storia.
0: Sei su One Dance.
2: And it goes a little something like this.

appena sentita questo One Dance con la Memory Chart, che grazie alla nostra macchina del tempo è ritornata all'indietro all'estate del 1995, e tra le più forti c'erano anche i Blast con Sex and Infidelity.

pezzo che venne inserito in parecchie compilation in quella calda estate del 95. Round Me Up, Alex Party, che ho ballato con voi qui su One Dance. Siamo nella Memory Chart e tra le più forti c'era anche questa canzone intitolata The Bomb.

0: Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro. Su One Dance.
1: Ritorna il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro selezionate da Edo Colavini e presentate da Dino Brown. Un abbraccio a tutti, ci ascoltiamo l'ultimo singolo di Zerb insieme a Rita Ora, si chiama If It's Not Love.

0: scopri il sito di OneDance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia.

arrivato il momento di ritornare a fine anni 90 inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento, suona...

0: One Dance suona tutta la musica dance che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
2: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta, dal 1984 ascolteremo Limahl, The Never Ending Story, ex Kajagoogoo, direttamente dall'omonimo.

0: Abbiamo ascoltato Limahl, The Never Ending Story, qui su One Dance. Al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Alza il volume. Sei su One Dance.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Dance. Sono le 14.
2: I grandi successi della musica dance. I dischi house che hanno fatto la storia.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli, bentornati nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Torniamo per un attimo al periodo della British Invasion degli anni 80, all'82 con gli Ultravox e Hymn, diventata poi nel 1995 sempre Hymn, ma nella versione un po' più ballabile dei Caballero, e infine molto attuale nella versione di Dino Brown. Ma ascoltiamo subito l'originale, Ultravox, Hymn.
2: Contaminazioni.

spazio di oggi abbiamo sentito anche quella di Caballero dagli anni 90 e la versione originale degli Ultravox di Me Jure dal 1982. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One, one.

0: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal concerto a Stoccolma, Paradiso. Vamos alla discoteca.

0: Ogni giorno su One Dance ti riportiamo indietro negli anni 90-2000. Te lo ricordi questo?
1: I Wonder.

scritti da Dino Brown e mixati da Jean-Luc Duval. Le più grandi hit degli anni 90-2000, i dischi che ci hanno fatto ballare ed emozionare.

0: Electronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Electronics, un mondo più avanti.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: One Dance. Qui suona la storia.
3: Sei su One Dance.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Andiamo al 1997 per riscoprire una perla che ha fatto la storia della musica Dream, Trance e Progressive. Storia tra l'altro in tutti i club del mondo, in questo caso Members of Mayday, progetto techno tedesco dietro al quale si celavano Klaus Jankun e il grande Wes Bam, organizzatore della storica Love Parade insieme a Dr. Motte. Signore e signori, del 1997, Sonic Empire.

0: Day era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: One Dance.
2: One Dance.
3: One Dance.

anni 90, non solo 2000, anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare. Alza il volume, sei su One Dance.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Dance. Sono le 14:59.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: È il giorno di Yannick Sinner agli Internazionali d'Italia, preceduto da un'attesa spasmodica. Alle 19 il debutto del numero 1 del mondo al secondo turno contro l'austriaco Hofner. Calcio, aperta dal 2-1 di Torino Sassuolo, la 36esima di Serie A prosegue con 3 incontri. Dalle 15 Cagliari Udinese, alle 18 Lazio Inter, anticipo della finale di Coppa Italia in programma mercoledì. Alle 20:45 il Lecce, quart'ultima più 4 sulla Cremonese, ospita la Juventus, che è quarta con un punto di vantaggio sulla Roma. L'approccio dei due tecnici, di Francesco e Spalletti:
4: visto che incontriamo una squadra dal coefficiente di difficoltà altissimo da affrontare, dovremo fare una prestazione non di alto livello ma di altissimo livello.
5: Ci vorrà il massimo per riuscire a fare un risultato importante in un campo così.
3: Il motomondiale fa tappa a Le Mans per il Gran Premio di Francia. Domani alle 14 il via alla gara lunga MotoGP, in pole Bagnaia con la Ducati davanti al compagno di squadra Marc Marquez e al leader della classifica iridata Bezzecchi con l'Aprilia. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
6: The End.
7: Ogni giorno ti ricarichiamo con la musica dance che ha fatto la storia. I wanna be-

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Eccoci qui, pronti e puntuali, arriva il Disco Viaggio su One Dance. Ti riporto nel 2000 con il DJ turco-tedesco Quicksilver, già diventato famosissimo nel 1997 con la sua bellissima, decise di remixare un pezzo gotico. Sto parlando di Ameno, di Era. 3 anni prima, appunto dal 97, questa uscì nel

11 con 5 pezzoni che ballavamo 14 anni fa in quella calda, caldissima estate. La prima delle 5 firmata LMFAO, quelli di Party Rock Anthem.

Uno dei tormentoni dell'estate 2011 con gli LMFAO, nati a Los Angeles nel 2006, questo gruppo composto da due rapper e DJ, Mr. Redfu e Sky Blue, e questa è la loro party rock anthem. Nell'estate del 2011 ballavamo anche questa canzone firmata Martin Solveig, Ready to Go.

producer Martin Solveig con la sua Ready to Go, appena sentita qui su Dance, dove ogni giorno trovate la Memory Chart. E questa volta la nostra macchina del tempo è tornata all'estate 2011. Tra le più forti c'era anche Pitbull con Give Me Everything. Me not working hard, yeah right, picture that with a Kodak, or better yet, go to time.

come il prezzemolo nelle Memory Chart, questa volta con Give Me Everything, canzone che ballavamo nell'estate del 2011, come ballavamo questa di Don Omar.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro. Su One Dance. Su One
1: Dance. Qui su One Dance ritorna il nostro spazio dedicato ai Future History. Le hit del futuro, le papabili, anzi, hit del futuro, scelte dal nostro Edo Colabini e presentate da Dino Brown. Arriva Federico Scavo e l'ultimo singolo si chiama Show Me Love.

che adori la musica trance. Ogni mercoledì sera alle 10 su One Dance arriva The Dark Side. La migliore musica club che ha fatto la storia insieme a Dino Brown.

0: ogni mercoledì sera alle 10 solo su One Dance.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: One Dance. Qui suona la storia.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Live at Apollo 1993. Robin S. Show Me Love.
2: Robin!

Abbiamo ascoltato Robin S, Show Me Love. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta. One Dance.

retro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo.

1999, il progetto parallelo di Ferry Corsten, firmato System F. Questa Out of the Blue scalò tutte le classifiche dance di quell'anno, oltre a risultare uno dei pezzi più importanti della musica trance di sempre. Dietro il progetto si celava Ferry Corsten, che a dir la verità ha fatto e firmato un sacco di pezzi non con il suo nome. Un altro famosissimo risale al 1997, Moon Man Galactic.

0: stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 15:59.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: È il giorno di Yannick Sinner agli Internazionali d'Italia, preceduto da un'attesa spasmodica. Alle 19 il debutto del numero 1 del mondo al secondo turno contro l'austriaco Hofner. Calcio: aperta dal 2-1 di Torino Sassuolo la 36esima di Serie A prosegue con tre incontri. Dalle 15 Cagliari Udinese, alle 18 Lazio Inter, anticipo della finale di Coppa Italia in programma mercoledì. Alle 20:45 il Lecce, quart'ultima più 4 sulla Cremonese, ospita la Juventus, che è quarta con un punto di vantaggio sulla Roma. L'approccio dei due tecnici, di Francesco e Spalletti:
4: visto che incontriamo una squadra dal coefficiente di difficoltà altissimo da affrontare, devono fare una prestazione non di alto livello ma di altissimo livello.
5: Ci vorrà il massimo per riuscire a fare un risultato importante in un campo così.
3: Il motomondiale fa tappa a Le Mans per il Gran Premio di Francia. Domani alle 14 il via alla gara lunga MotoGP. In pole Bagnaia con la Ducati davanti al compagno di squadra Marc Marquez e al leader della classifica iridata Bezzecchi con l'Aprilia. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
1: The End. Links, i collegamenti infiniti della musica su One Dance.
6: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli e benvenuti in Links, il nostro viaggio virtuale indietro nel tempo. Ogni canzone collegata, tipo un Tetris, e in questo caso sono canzoni che hanno fatto la storia della musica da ballare. Allora, siete pronti a fare questo viaggio con noi? Andiamo subito negli anni 90 e cominciamo con W e Dancing with an Angel.
1: Links su One Dance.

Dancing with an Angel di W, super hit dell'estate del 1995, partecipò anche al Festival Barin, che venne condotto da Amadeus, Federica Panicucci e Laura Freddi. Non so se vi ricordate, i vincitori furono gli 883 con il brano Tieni il Tempo. Anni dopo Gianluca Grignani dichiarerà di essere stato il vero vincitore con Falco a metà, ma di avere rifiutato il premio in contestazione dell'uso del playback nelle esibizioni. Altri riconoscimenti furono dati a Zucchero, miglior album, Pino Daniele, premio speciale, e a Laura Pausini, premio Europa. La voce del disco era quella di Sandy Chambers.

conclusioni continua il nostro viaggio in Lynx su One Dance insieme a Miki. Era Benassi Bros, Benassi Bros, pseudonimo di Marco Benassi, uno dei DJ italiani più famosi del mondo, disc jockey e produttore discografico, che nel 2009 era tra i 50 DJ più popolari al mondo secondo il sito web The DJ List, precisamente al 48esimo posto, al 26esimo secondo il sito DJ Magazine e tra gli italiani secondo solamente a Zatkot. Nel 2011 era all'ottavo posto nella classifica di DJ List. Benassi ne ha fatte di cose. Nel 2007 singolo di successo Bring the Noise era una rivisitazione del vecchio successo dei Public Enemy, che vinse il Grammy Award nella categoria Best Remix. Un altro pezzo che ha vinto il Grammy Award come Best Remix nel 2014 era di Cedric Gervais con il remix di Summertime Sadness, che ci fa continuare l'appuntamento di oggi con Lynx.

viaggio pazzesco con Lynx su One Dance, con Michi Boselli e tutta la più bella musica che abbiamo ballato nel tempo, però collegata, perché sono tutti dischi che in un certo senso hanno una logica per essere collegati uno dietro l'altro. Era Summertime Sadness di Lana Del Rey nella versione remix di Cédric Gervais, e un singolo di questa cantante americana pubblicato nel 2012, esattamente come quarto estratto del secondo album. Nel 2013 è stato messo in commercio il remix del brano Summertime Sadness, che ha permesso al singolo di entrare nuovamente nelle classifiche del mondo un anno dopo la pubblicazione ufficiale. Cédric Gervais, collaboratore stretto di un altro grande della musica di questi ultimi tempi e di questi ultimi anni, che è David Guetta, che riascoltiamo infatti con una delle canzoni più famose della sua

con Michi Boselli qui su One Dance. C'è Lynx che continua, abbiamo sentito Titanium, singolo del francese David Guetta, o David Guetta, italianizziamo anche il cognome di questo personaggio famosissimo, uno dei DJ più famosi del mondo, canzone del 2011, quarto estratto dal quinto album in studio che è Nothing But The Beat. La canzone è stata scritta e composta da Sia, che esegue anche le parti vocali insieme a David Guetta, Giorgio Tanfor e Afrojack, marito anche di Elettra Lamborghini. Facciamo un po' di gossip. Originariamente la canzone era stata pensata per essere cantata da Mary J. Blige, successivamente anche Katy Perry era stata scelta da Guetta come principale interprete del brano, ma una volta che il DJ la inviò appunto a Sia, lei insistette affinché quella voce rimanesse nella versione definitiva di Titanium ed è diventata una hit mondiale. L'abbiamo nominata e arriva da sola Mary.

sito è stato pubblicato alla fine dell'estate del 2001 ed è il primo della cantante ad essere arrivato al numero uno della Billboard Hot 100, complimenti, così come in Francia, oltre ad aver avuto successo in tutto il mondo. Il brano ha ricevuto una nomination ai Grammy Awards e una anche agli MTV Video Music Awards per confermare il successo di questa canzone. Dai Grammy Awards del 2002 ci colleghiamo, categoria miglior registrazione dance, la ascoltiamo, sono i Daft Punk con One More Time.

del 2000, come primo estratto dal secondo album in studio Discovery, è stato il primo singolo del duo a raggiungere la top 100 della Billboard 100 statunitense, diventando uno dei maggiori successi commerciali come parte dell'album. La canzone accompagna l'introduzione del film Interstellar 5555, lo diciamo in italiano, tanto per italianizzare un po' la cosa, anche perché nel nostro paese è stata ballatissima e tuttora è ballatissima nel momento in cui il DJ la mette al momento giusto, nella serata giusta. La rivista americana Rolling Stone ha inserito la canzone al numero 307 nella classifica delle 500 migliori canzoni, mentre nel 2013 la rivista Mix Mag

0: era Intro Running di Alan Brakes qui su One Dance, ultima canzone di oggi in questa puntata di Lynx. È stato bello stare con voi come al solito, con tutti i vari appuntamenti che ci vedono insieme nel corso della giornata. Vi auguro un buon proseguimento, volume sempre a palla con la nostra musica, con la storia della dance, quella che ha fatto veramente la storia, e ci sentiamo al prossimo appuntamento con Lynx. Da Michi Boselli è tutto, ciao!
1: Lynx con Michi Boselli su One Dance.
2: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con Tendance su One Dance. Dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 14.30 ascolteremo come si sono evoluti i suoni e gli artisti di 10 anni in 10 anni. Tre decadi passate al setaccio in un'esplosione di suoni che ci hanno fatto emozionare. Tendance con Scar su One Dance, dal lunedì al venerdì dalle 2 alle 2 e mezza del pomeriggio, solo su One Dance. Vi aspetto!
3: Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
4: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
5: One Dance. Qui suona la storia.
1: Sei su One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio di oggi ti riporto al 1997 con un grande produttore, si chiama Flavio Daddato, il DJ Dado 1997. Questa è Revenge, il Disco Viaggio.

0: con Revenge, che sicuramente in tanti si ricordavano. Il nostro disco Viaggio qui su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Non solo 90,
1: non solo 2000,
0: anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare.
1: Alza il volume, sei su One Dance.

quale si celavano il DJ Daniele Zavoli e i musicisti Mirko Limoni e Valerio Semplici, è diventato uno dei dischi house più importanti di inizio anni 90.

brano originale dal quale i Black Box hanno preso spunto fu scritto da Dan Hartman, che intentò una causa contro i Black Box al fine di apparire proprio tra gli autori del disco Ride On Time. La questione si risolse registrando una nuova versione del brano interpretato da un'altra vocalist, Heather Small, sempre rappresentata nelle esibizioni pubbliche dalla modella Quinol. Ci siamo gustati anche oggi una grande pillola di storia. One dance. One dance. One dance. Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 16:58.

0: Ciao a tutti, buon sabato e buon weekend. Benvenuti su One Dance. State per ascoltare la replica, il meglio della storia della dance, andato in onda questa settimana insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval. Direi di partire subito senza perdere altro tempo. Godiamo, perché il primo arriva dal 1995. Sono i Zippy Cal con Why Me.
1: La storia della dance.

0: La voce era quella di Josh, disco straordinario. I Tipical hanno partecipato diverse volte al Festival Bar, ne ho parlato con Vincenzo Callea.
1: Stavamo ricordando delle cose del Festival Bar, perché prima della pubblicità abbiamo ascoltato The Color Inside e vi hai detto una cosa straordinaria, molto simpatica. I Tipical arrivano sul palco e tu nel pomeriggio avevi provato con la tastiera, giusto?
2: Certo, perché Daniele, Riccardo e Josh erano già armati del Josh microfono, Daniele aveva una chitarra MIDI e Riccardo una tastiera la Sandy Martin.
1: Sì.
2: Io avevo la tastiera entrando sulla sinistra, quindi ero quasi un robottino. Appena entrate andate, vai a sinistra.
1: Ok, quindi Amadeus presenta i Tipical con The Color Inside.
2: Arriva il boato, parte il pezzo, Josh inizia a cantare, io mi giro a sinistra e non c'era la tastiera.
1: E quindi cosa?
2: Sono stati 20 secondi di panico dove mi sono trasformato in Mauro Repetto, perché l'unico strumento che avevo erano le mani, quindi battevo le mani come un pirla. Ed ero lì per lì per dire vado via.
1: Cioè, hai fatto la coreografia di 10 secondi di The Color Inside.
2: Guarda, chi lo va a beccare su internet becca proprio la mia faccia che cercava la tastiera mentre inveivo contro Amadeus.
1: Tra l'altro poi, non so, ti ricordi benissimo, 6-7 anni fa io ti chiamai per un'intervista, certo, e chiesi, senti Vincenzo, ma mi dici una cosa, adesso in maniera amichevole, ma al Festival Bar facevate finta di suonare? Lui mi ha detto, no, guarda, era tutto vero. Gli strumenti veri e la gente che era finta. Che ovviamente è una cazzata. Però si faceva finta.
2: Si faceva finta. E posso dire una cosa: io sono super sostenitore del playback del Festival Bar.
1: Ah, certo.
2: Perché il Festival Bar, appena è diventato live, non me ne voglia tutto il mondo, ha perso tanto perché non suonava bene.
1: La gente vuole sentire come in radio, no?
2: Esatto, vuole vedere il suo artista, vuole vedere Ligabue sul palco. Non era una gara canora alla Sanremo.
1: Certo.
0: Vincenzo Callea ci ha svelato il retroscena del Festival Bar, veramente simpatico, un artista straordinario.

0: degli Hotel St. George, progetto dietro al quale si celavano Vanni Giorgigli e Roby Santini, che mi spiegò come mai, insomma, da dove deriva il nome Hotel St. George. Senti,
1: come mai Hotel St. George?
2: Perché mentre facevamo questo brano, questo il demo del pezzo, stava venendo veramente molto bene, poi la sera si andava a cena, fa: dai, se dobbiamo fare questo nuovo progetto, ma come lo chiamiamo? Io mi guardo intorno, siccome Fiuggi è una città termale, quindi è strapiena di hotel, di pensioni, è frequentatissima da turisti da tutto il mondo, da tutta Europa. Ho detto: dai, se il disco ha successo, apriamo un hotel anche noi. E come lo chiamiamo? Hotel St. George, Saint, quindi Santini, George Giorgilli, Hotel St. George, questa è l'idea.
0: Mamma mia, grande!
2: È un nome che suonava così bene che... Poi tra l'altro, ma sai che quante volte sono capitato in giro per il mondo a dormire negli Hotel St. George?
0: No, ti ha mandato lì!
2: Impressionante! No, tante volte ci è successo, o in Egitto, da tutte le parti.
0: Già avevo fatto sentire questa grande chicca da dove nasce, insomma, il nome Hotel St. George, era Roby Santini.
3: Disco Viaggio.

0: 1996, il nostro disco viaggio del grande marione nazionale Mario Più, si chiama Mass Experience. Quando l'ho intervistato diversi anni fa, abbiamo proprio parlato di questo genere di musica nato in Italia che si chiama Mediterranean Progressive.
1: E stiamo parlando della Big Sur, quindi 1996-97 esce Mass Experience Dedicated, due dischi che vanno da paura.
2: Sì, due primi dischi, diciamo, Mediterranean Progressive, come si iniziò a chiamare il genere, che ebbero un bel successo, anche se non, anche allora non mi rendevo conto.
1: È perché quando usciva uno pensavi già a quello
2: sì,
1: dopo.
2: Sì,
1: no?
2: Sì, poi vabbè, c'era il team della media Pixar, era veramente forte.
1: Chi eravate all'epoca? Tu, Gigi, Mauro Picotto.
2: E in quel momento lì sì, eravamo noi tre, poi cominciarono a venire Sacoman, Ricky Leroy, Cominotto, Giochi di Conti, insomma, piano piano diciamo i disgiochi italiani più rappresentativi vennero a lovire, si dice.
1: Tutti sotto l'ala di Gianfranco Bortolotti, che salutiamo.
2: Sì, salutone Gianfranco.
1: Cioè, volevate praticamente ricreare una sorta di team di tutti i DJ italiani, una sì, cosa che adesso non si può fare.
2: Una cosa che Gianfranco aveva già provato a fare con i DJ House quando fece la prima Herbit. Poi, diciamo, invece con la Big Sur ha avuto la fortuna, o diciamo il successo, che c'è stata un'unione che è stata più duratura e grazie anche alle spinte, alle promozioni della media, cioè ogni disco che usciva, oltre che essere fatto bene, aveva un disco di successo.
1: A voglia, io mi ricordo quando andavamo a comprare i dischi il sabato pomeriggio, si ordinavano le cose della Big Sur, andavo da Paolo Aliberti a Saluzzo, io dicevo: senti, tutta la roba che arriva dalla Big Sur, che poi è l'etichetta, e lo diciamo per quelli che non se ne intendono, l'etichetta discografica, quello che arriva
2: tutti,
1: la conosco tutti, sì.
0: Un grandissimo applauso al nostro beniamino Mario Più qui nella storia della dance. La storia

0: con Will Be One, che riprendono la cavalleria rusticana, o meglio l'intermezzo della cavalleria rusticana. Me l'hanno anche confessato.
1: Posso chiedervi una cosa?
2: Sì.
1: 1890, l'originale di questo pezzo, come vi è venuto per fare Will Be One? Era il 2004, giusto?
3: Risponde Ciro, perché io sono del 1895.
2: Io andai a casa di Mascagni.
1: Allora, il pezzo di Mascagni del 1890 si chiama Cavalleria Rusticana, l'intermezzo
3: della Cavalleria Rusticana.
2: Era l'intermezzo della Cavalleria Rusticana.
1: Ok.
2: E noi però andammo a, come dire, su un altro rifacimento della Cavalleria Rusticana, che era quello di William Orbit, quello che ci ispirò Will Be One.
1: Avete preso?
3: Sentire. Si trova su YouTube, si chiama Intermezzo Cavalleria Rusticana di William Orbit, tratto dall'album Pieces in a Modern Style.
1: Ammazza come sei serio, Stefano.
0: Grandissimi datura anche in questo caso. Trovate le interviste sul canale YouTube della Storia della Dance.

0: La storia della dance.
1: Vuoi richiedere il tuo brano preferito? Manda un messaggio vocale al 37830 37830 e partecipa a One For You, One For Me.
2: Ogni sabato mattina alle 10 su One Dance c'è One For You, One For Me. Un disco lo scegliete voi e l'altro lo scegliamo noi. Puoi richiedere la tua canzone preferita alle 37830 37830. Ogni sabato mattina potrai ascoltare il tuo disco preferito in One For You, One For Me. E allora cosa aspetti? Basta un messaggio vocale 37830 37830. Vi aspettiamo.
3: E ora la sfida finale. Cocktail:
4: spritz al tramonto,
3: colazione,
4: cappuccino vista mare,
3: estate,
4: crociera all'inclusive con Costa.
3: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
0: One Dance. Qui suona la storia.
1: One Dance.
0: One Dance.

originale era decisamente più lento, ma questa versione remix del DJ tedesco Boris Lagos la portò al successo mondiale. Grande pezzo, come d'altronde tutti quelli che potete ascoltare nella storia della dance ogni giorno insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval. L'originale l'ho già fatto sentire.

caso in cui il remix fa diventare famoso il disco originale che altrimenti sarebbe forse passato inosservato. È successo un sacco di volte. Vi faccio sentire un altro pezzo. Eh sì, questo è un altro caso lampante di come il remix abbia fatto diventare famosa in tutto il mondo la bellissima Dana Dawson, che purtroppo non c'è più, con la sua Free Is Family.

0: Kraftwerk con Passion, è un disco meraviglioso, veramente pelle d'oca dappertutto. La voce era quella di Simon J. Dietro questo progetto, tra i tanti, c'era anche il grande Gianni Bini. Era il 1994. Sento il campanello stile Jessica Fletcher. Di solito quando parte il campanello perché c'è qualche stonato che vuole cantare. Chi è?
1: Ecco,
0: ecco. Was the light. Ma non è forever, ragazzi, è passion. I need the passion. Ma perché forever? Quando noi non sappiamo cosa dire, diciamo o forever o together. È sempre così. Vabbè, lasciamo stare. C'è dell'amore nell'aria, c'è l'amour, toujours.

0: storia della dance.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 17:59.

super disco di Junior Jack, Vito Lucente, nato in Italia e poi trasferitosi in Belgio. Ne abbiamo già parlato ampiamente qui nella storia della dance. Abbiamo già anche detto che questo pezzo in realtà arriva dagli anni 70-80, era delle Pointer Sister e si chiamava Derby. Attenzione, perché da Rutigliano, provincia di Bari, città che diede i natali a Junior Jack, prendiamo un aereo

dal 2005 super disco di Martin Solveig, Martin Picandé, si chiama così, questo è il suo vero nome. Devo dire che i primi anni di Martin sono stati fenomenali. Ha cominciato con Madan nel 2003, poi è uscita Everybody 2005, poi Yellow Sea, che ascolteremo sicuramente nella storia della dance delle prossime puntate, e poi non dimentichiamoci di Rocky Music. Rimaniamo sempre lì a Parigi, godetevela, arriva Starlight, Superman Lovers.

0: figlio di Barry Gordy, che è il fondatore della Motown Records. Quindi sì, è vero, un po' raccomandati, però veramente Party Rock and Team. C'era anche lo shuffling, infatti il disco recita Every Day I'm Shuffling e il video era assolutamente meraviglioso, andate a ripescarlo. Sempre da quell'anno lì, un'altra super hit, Pitbull, Neo e Nayer, c'è anche Afrojack, Gimme Everything.
1: Me not working hard, yeah right, picture that with a Kodak, or better yet, go to time.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Cosa aspetti? Scarica la nostra app e porta One Dance con te ovunque tu sia.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: One Dance. Qui suona la storia.

viene sempre un po' da piangere nel riascoltare questo disco meraviglioso di Webb, si chiama Loving Times, era il 1999, prima il disco Viaggio, Mauro Picotto con Comodo, nella storia della dance ogni giorno insieme a Dino Brown, che vi svela anche le chicche che si celano dietro i dischi e i produttori. In questo caso dietro il progetto Webb c'era il grandissimo Pierluigi Giombini.

che meraviglia. Con questo piano che ti entrava in testa e non usciva più. Lo stesso che ha fatto Lovin Times ha composto Gazebo con I Like Chopin e anche Masterpiece. E soprattutto un'altra hit degli anni 80, Ryan Paris, La Dolce Vita.

della settimana, Get Far, che mixava insomma dei dischi italiani e faceva queste versioni che erano ballatissime in tutti i club del nostro paese. Ce ne sono altre due di versioni di Fargetta che voglio farvi sentire in pillola. La prima è Raff con Sei la più bella del mondo.

Eh sì, il tocco di Mario si sentiva, eh? Sulla falsa riga della sua music del 1992, qui religione per me, gli venivano affidati i remix di grandi successi degli anni 90. In questo caso, se non sbaglio, era il 1995. Ce n'era un altro sempre di Fargetta, bellissimo, era quello di Lucio Dalla.

0: La storia della dance.
1: Alza il volume.
2: Sei su One Dance.

sogno di Bartolomeo, il grande Tony di Bart. Questa è una perla del 1994, si chiama The Real Thing. Nella storia della dance arrivano anche Fats & Small.

0: Stai ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance.
3: Sono le 18:59.
4: Hanno scalato tutte le classifiche mondiali. Ti portano alla mente centinaia di ricordi.

0: disco viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio disco viaggio ti riporto indietro al 1997 e uno dei più grandi DJ italiani, protagonista di decine, anzi di migliaia di cassettine. Sto parlando di Ricky Leroy. Questa è la sua First Mission.

0: prodotta negli studi bresciani della Media Records, Ricky Leroy con First Mission, il disco Viaggio qui su One Dance.
1: One Dance.

IEM Electronic, queste sono le parole del progetto di Marcus che andò fortissimo nell'estate di 24 anni fa. Siamo nel 2001 anche con la prossima canzone firmata Prezioso con lui, l'inseparabile voce di Marvin.

Detto quello di prezioso con la voce di Marvin. Chiudiamo questo appuntamento griffato Memory Chart con una delle canzoni più forti di quell'estate, legata anche ad uno spot delle patatine, le famose Pringles. Loro sono i King Africa.

tutto griffato Memory Chart. Per 5 minuti siamo tornati all'indietro nel tempo con 5 pezzoni che abbiamo straballato nell'estate del 2001. Se vi è piaciuta la Memory Chart, tornerà prestissimo qui su One Dance. Da Stefano Federici è tutto, fate i bravi. Peace and love.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio che abbiamo chiamato Future History. La domanda è sempre quella: quali saranno le hit del futuro? Edo Colabini seleziona un sacco di pezzi nuovi e li sottopone alla vostra

Su One Dance suona tutta la musica dance che ha fatto la storia.

0: in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Cosa aspetti? Scarica la nostra app e porta One Dance con te, ovunque tu sia.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Euronics, c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
4: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio online e sull'app, ascolta solo la tua voglia di sport.
5: One Dance. Qui suona la storia. Vuoi mettere

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento...

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Festival Bar 1994. Canzone presentata per la prima volta al Festival Bar. Cappella, Move On Baby.
2: Allora, se io dicessi Cappella, lo so, state sicuramente pensando a qualcosa di ecclesiastico, e invece no, sono al numero uno in Inghilterra e pensate solo qui al Festival Bar, Cappella!

0: Festival Bar 1994, Cappella, Move On Baby. Ci risentiamo al prossimo momento live su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Sei su One Dance.

il momento di ritornare a fine anni 90, inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

Uscito nel 1999, venne pubblicato nell'album di Gigi, beh, indimenticabile, L'Amour Toujours. Pensate che la voce della passione di Carlo Montagnier e il brano è una cover di Rectangle, un brano strumentale del 1979 del musicista francese Denis Quillard, che all'epoca faceva parte del duo Élie & Jacquenot. L'originale è questo qui.

non solo questa Rectangle di Jack No venne ripresa da Gigi Dag, ma anche Triangle, la versione di Gigi, è uscita nel 2004. Era questa qua.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 19:59.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli e benvenuti nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Siamo alla fine degli anni 70, al 79 esattamente, con i Chicago, con Street Player, che poi è diventata anche The Bomb dei Buckethead nel 1995 ed è stata ripresa anche da Pitbull nel 2009 in I Know You Want Me. Ma subito i Chicago con Street Player.
2: Contaminazione.

Pitbull va a chiudere il nostro spazio di oggi con I Know You Want Me, ma abbiamo sentito prima anche i Buckethead con The Bomb e i Chicago con Street Player. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

40 anni di successi, 40 anni di emozioni. Su One Dance suona la storia.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000.

0: app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Cosa aspetti? Scarica la nostra app e porta One Dance con te, ovunque tu sia.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio ci riporta al 1996. Dietro questo progetto si celava Claudio Zennaro, che negli anni 90 era conosciuto come Einstein Dr. DJ e fece due singoli di successo, Automatic Sex e Electro Woman. Bene, questo è il suo progetto parallelo, si chiama Skipper.

solo anni 90, non solo 2000, anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare. Alza il volume, sei su One Dance.

Arrivò subito dopo Don't Stop Moving, questa straordinaria Follow the Rules, i fratelli Visnadi. Erano proprio loro i Living Joy che si celavano anche dietro il progetto Alex Party insieme ad Alex Natale. E allora un pezzo.

0: 1995, Alex Buddy con Wrap Me Up in questa pillola di storia su One Dance.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 20:58.
3: Ti hanno fatto scatenare.

0: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
1: Alza la radio.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: I protagonisti del nostro Disco Viaggio di oggi sono un gruppo belga molto famoso che si è formato nel 2000. Sto parlando dei Lasgow, che nel 2001, ovvero l'anno successivo,

con Something è stato il nostro disco viaggio qui su One Dance.

From Desire è il titolo di questa canzone che conosciamo bene, che ha aperto il sipario questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Siamo nell'estate del 1996 e con Josh e i TP

Keep Pushing, Boris Dlugosz, a chiudere questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Siamo stati per 5 minuti circa nell'estate del 1996 e se vi è piaciuta la Memory Chart tornerà prestissimo qui su One Dance. Da Stefano Federici è tutto, fate i bravi, peace and love.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui nel nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro. È tornata una super hit dal 2002 fatta dai Milky. Progetto tutto italiano, Just The Way You Are. Sono appunto tornati insieme a David Guetta.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Cosa aspetti? Scarica la nostra app e porta One Dance con te, ovunque tu sia.
1: One Dance. Qui suona la storia.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Live da Top of the Pops del 1997, Robert Miles, One and One.

Abbiamo ascoltato Robert Miles, One and One, qui su One Dance. Al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta. One Dance. One Dance. One Dance. Dance.

0: in todos.
1: 40 anni di dance, 40 anni di successi, 40 anni di emozioni. Su One Dance suona la storia.

che ha cantato anche I Keep On Dreaming e Shine On Me, la bella bionda che si vede nei video di Gaia, era proprio lei appunto Gaia, li cantò tutti tranne Islob, il primo del 1998, te lo ricordi?

voce di Beautiful World è la stessa di It's Love di Gaia, Lady Violet, ovvero Francesca Messina, che cantò tutti i dischi tranne il primo, Inside to Outside, che invece venne cantato da Melody Castellari. Ritornando a Never Meet, vi ricordo che nel 2025 è uscito anche il mio remix proprio insieme a Gaia, ed era questo qui.

Federico Scavo e la sua Show Me Love apre ufficialmente la nostra Weekend Dance Chart di questo secondo weekend di maggio. Un abbraccio a tutti da Dino Brown. Arrivano due posizioni e non ci fermiamo. Numero 19 perde due posti la versione techno di I'm So Excited di Nina, fatta da Max Zotti, Alex Nocera e Roy Batti, mentre al numero 18 perde quattro posti Kamrad

sa molto di French Touch, questo disco molto fighetto di The Bauza, si chiama Magnetic, la seconda nuova entrata di questa settimana. Attenzione perché arrivano due posizioni e non ci fermiamo. Al numero 15 c'è subito la terza nuova entrata, Harry Sander con

0: Siamo con le prime 10.
1: Ogni giorno su One Dance arriva One Dance Classics, il meglio della musica disco anni 70 e 80 insieme a Lauretta. Vi aspetto ogni ora al minuto 50 qui su One Dance con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
0: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

Mars, Living on a High, guadagnano due posti questa settimana, erano al numero 10 della Weekend Dance. Al numero 9, la più alta nuova entrata, Topic e Becky G con Sorry Papi.

magnifico disco di Anima, Beautiful, era numero 6 stabile nella Weekend Dance Chart, la classifica dei 20 dischi dance più forti. Al numero 5 questa settimana guadagna 4 posti Franco Moiraghi insieme a Nausicaa.

0: Jennifer Lopez e David Guetta, ancora la numero uno della Weekend Dance Chart, che ritorna esattamente tra 7 giorni. Un abbraccio e buon weekend da Dino Brown. Ciao.
1: Alza il volume.
2: Sei su One Dance.

0: No reggaeton.
1: No trap. Solo dance che ha fatto la storia.
0: Sei su One Dance.

0: Sabato pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Lynx, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Lynx, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibili anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

Ogni weekend su One Dance arriva la Weekend Dance Chart. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento.

0: 10 alle 11 di sera con Dino Brown e Edo Colabini.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Tutta la musica che ti è rimasta nel cuore e nella mente la trovi su One Dance. Qui suona la storia.

0: scopri il sito di OneDance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: OneDance, qui suona la storia.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: 40 anni di dance, 40 anni di successi, 40 anni di emozioni. Su One Dance suona la storia.